Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play. Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

ma il numero è sbagliato. Non ho mai fatto dissing perché poi mi distraggono. Non siete me, non siete noi, voi non siete un cazzo. Mi dicono pump it, mi dicono Laura. Tiriamo su un party, tiriamo giù casa. La situazione è calda ma sono il freshman d'Italia. Tu di freshman hai solo XXL, bro, la tua taglia.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

nessuno mai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

Il tuo cuore è l'area C. Dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyot, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

ombelico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando.

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

bentornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Avrei voluto con

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Se fuggi scattare una foto.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 10 con la e 4 minuti.
3: Ho guardato forme a pezzi per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti per non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

ci mettono

0: trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
2: Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.
2: Abbiamo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.
2: Per

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

marito come glielo dico alla signora al panificio, che mi chiede se sto bene, come mai oggi non sorrido, tanto

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Sono le 11 e 4 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime 4. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli. È in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa. Posizione numero 3, ecco esibizionista. Ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyot, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Oh, c'è un topolino mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

pure se sto sul precipizio. Ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

che ancora non mi è passata. Pensavo era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerse

Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra nell'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Grazie.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

niente. Me lo dicevano tutti, un giorno capirai. E io che dicevo no, ti sbagli e lo vedrai. Tu non sai cosa ho detto.

Perché gli incubi di chi sogna, ma non mi serve più niente. Yes sir, yes sir, nessun dorma io, yeah, nessun dorma. Giro con i mostri con le facce tese.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

chiamato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

strong.

0: Voglio solo lei. Radio Studio Play.
1: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di Ponentino tiene più.

Show.

Ancora penso a te ogni giorno aprendo gli occhi. Non respiro intrappolato tra tutti i nostri ricordi prima di dormire. Sento che mi tocchi e cerco di scrivere, ma non traccio altro che scarabocchi. Un angelo mi ha chiesto il significato dell'amore. È stato difficile, l'ho cercato in ogni dove. Alla fine l'ho trovato dentro la tua mancanza. Ancora sento il tuo respiro chiuso a chiave in questa stanza.

0: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
1: Andrà tutto bene.
2: Sì.

0: Instagram. Qui le bugie sono in vendita, tu sei fiero della verità, meglio del Pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiagge e mare, come barche all'orizzonte. Ci perdiamo.

0: Ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.
1: Wow. Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

voglio ancora vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando pensavo che questa volta non ce la potessi fare. Le partite sulla strada, fare i balli con la maglia, restare accanto a chi non ce l'ha fatta, le prime cicatrici, gli amori mai finiti, le nottate a casa sole o ubriachi con gli amici, per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. E portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

lotteremo unite poi. Dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare. What did she say?

significato.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento. E tu

0: Sono le 17.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Persone, ti ho sognato in coda nel supermercato, mentre fai la spesa, ma eri tutta nuda. Ti ho confuso con la mia ragazza proprio l'altra sera, e poi le ho chiesto scuse, la chiamano chimica. Sì, quando non ci pensi, ma ci pensi.

quando non ci pensi ma ci penso uguale, non servono parole quando cade la linea.

Bentornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

Ma quante crisi, non solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: scattare una foto.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 19 e 4 minuti. Italiana.

Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fasica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, a caccia di adre.

mi sa cucinare. E allora non stai incazzato? Ma mica potremmo stare tutta la serata così. E gli arrivano pochi, mettete vicino a me.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei mai.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico, fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un destino segnato.

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza. E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera. Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia. Ho pregato Dio, prenditi i soldi, la mia moto e la carriera. Ma non portarti via la mia ragazza. In un attimo solo capire veramente quello che conta. Realizzare per tempo che nessuno vive per sempre.

sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: dai.
1: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco, Rock Me Amadeus.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso, i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando sul web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace, basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi, questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente, perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo? A me piace tanto, loro piacciono tanto, sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La trisequenza di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere stesa anche da voi, scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

L'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Benson Boone sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Sono le 21:56.

0: Un'altra stella, un'altra ancora, un'altra. Ecco che arriva l'altra stella. Ciao Giovanni Sacco, buonasera, bentrovato Wolf.
1: Ciao carissimo Max, se parli veramente di stelle questa sera c'è un firmamento straordinario, perché siamo come al solito coordinati per benino per poter fare un altro giovedì sera straordinario e fantastico con tutta questa platea nazionale che devi sapere, caro Max, ci segue sempre con maggiore interesse, perché c'è da dire che il nostro programma cresce in maniera veramente straordinaria e smisurata, grazie soprattutto a te, alla bella musica e a tutti, diciamo, i format che abbiamo collegato a questa meravigliosa giunzione del giovedì sera.
0: Wolf DJ il giovedì con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico delle grandi occasioni, il pubblico che si diverte, il pubblico che oggi festeggia, pensa, la giornata mondiale dei marittimi. Dice, oh, ma i marittimi che ruolo hanno? No, beh, ringraziamo perché comunque hanno questo ruolo essenziale, perché lavorano sul mare, no? I marittimi sono quelli che ci portano anche sulle navi da crociera e ci fanno stare bene, anche se sono pagati privatamente. Comunque sia, ci sono quelli che lavorano duramente sulle navi proprio da viaggio, dei container. Sì. Mamma mia, ma veramente un lavoro pesantissimo quello, omaggio a loro.
1: Sì, c'è da dire che effettivamente la vita del marittimo, del marinaio, come la vogliamo chiamare, veramente è una vita piena di difficoltà, tant'è vero che tanti anni fa effettivamente i marinai vivevano nelle classiche galere, no? Si chiamavano così i posti nei quali erano stipati in maniera veramente angusta e sofferente, e il mare poi è una ricchezza straordinaria che ci offre veramente tanto, e quindi deve esserci qualcuno che arrivi lì per poter profittare di tutto il ben di Dio che il mare ci offre, con tutta la grazia che il creato ha deciso di inserire nel mare stesso.
0: Giovanni Sacco, Max Martinelli, l'appuntamento del giovedì stasera, caro Gio, sai di cosa volevo parlare? Con sentire anche dagli ascoltatori stasera Maria Rosa mi ha chiamato.
1: Frittura di pesce?
0: Mi ha chiamato prima. No, vabbè, l'alimentazione lo sai, insomma. ci piace. No, stasera magari parlare di una bella vacanza, una vacanza, ma anche che vorreste fare, ma soprattutto una di quelle che avete fatto e che siete stati davvero bene, poi magari uno vuole ritornarci, basta che ci facciate sapere qualcosa, un pensiero su una bella vacanza che avete trascorso o trascorrerete. 351 7020 001, questo è il numerino di Wolf DJ, caro Gio. Allora, sì, Gio, ma... dimmi tutto.
1: Sì, ti volevo dire che la vacanza poi crea quel senso di residenza, no? Cioè chiunque va in un determinato posto per divertimento, soprattutto, poi rimane lì cittadino, residente per sempre, si sente autorizzato nel parlare proprio come se avesse una sorta di licenza, come se fosse un deputato del posto. Quindi meraviglioso quello che stai dicendo, certamente questa sera l'argomento libererà le fantasie dei tanti amici, soprattutto del mio amico Antonio Verra e signora che ci staranno ascoltando, che sono due straordinari amici che ci ascoltano sempre e ai quali fin da subito va il mio saluto, e anche loro manderanno un messaggino per vedere qual è la loro destinazione del passato o prossima, per poter avere veramente grande felicità.
0: Vacanza, una bella che avete fatto, raccontateci. 351 70 20 001.

Vincent, ma dove sei stato in vacanza? Vincent, dai, raccontaci. Ehi, pronto, Vincent.

0: sicuramente, però siamo intorno al...
1: Aspetta. Ci siamo quasi. Beach Boys. Wow. E allora, una bella canzone che ci ha portato indietro nel tempo. Sì, caro Vincent, io volevo sentire un tuo vocale perché sei sempre lì attivissimo e vogliamo sapere una bella vacanza che tu
0: hai trascorso. Amici di Wolf DJ,
1: dai,
0: che
1: dimmi.
0: Piacere sentirvi, e soprattutto Max Martinelli,
1: ciao,
0: numero uno.
1: Ciao.
0: Ricordi di una vacanza? Beh, devo dire che erano gli anni Ottanta e torno in Calabria, precisamente a Bagnara Calabra, nel mio paese, quando vidi per la prima volta in concerto all'apice del loro successo i Righeira. Vi ricordate?
1: Vamos alla playa, oh.
0: Oppure Non tengo dinero, anche
1: non
0: oggi non tengo dinero,
1: lira,
0: oppure
1: oh.
0: L'estate sta finendo, insomma erano gli anni Ottanta, bellissimi, un ricordo appunto speciale di quella vacanza. E un altro ricordo un po' più recente, però siamo intorno al 1995, quando a Central Park incontrai niente meno che Al Pacino con una gnocca al suo fianco che era alta 2 metri,
1: la volevi tu,
0: e mezzo, e sono rimasto incantato guardando la sua compagna, la sua fidanzata, e Al Pacino, senza che io aprissi parola, mi disse: ti piace Aguaglione, eh? Sei italiano? Certo che sono italiano, l'hai capito da come mi sto mangiando la tua donna. Mi ricordi bellissimi. Comunque, va bene, questi sono quelli che mi ricordo che mi sono rimasti impressi. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: E buona serata, amici di Wolf DJ. Ciao Max.
1: Grazie Vincent. Allora, la vostra vacanza al 351 7020 001. Noi giochiamo così live, siamo in diretta. Un saluto agli amici delle Isole Canarie, un saluto agli amici della Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, dal nord Italia, ovunque voi siate. Battete un colpo, fateci sapere questa vacanza meravigliosa dove l'avete trascorsa, oppure dove vi piacerebbe trascorrere le prossime vacanze, anche in un posto dove siete già stati, dai, insomma, anche per stare con noi fino a mezzanotte. Questo è Wolf del giovedì. Io sono semplicemente Max Martinelli e cerco insieme a Giovanni Sacco di suonarvi assolutamente solo quelli belli.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Wolf DJ in diretta, lo senti ovunque va. Wolf DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Giovanni Sacco, caldo record, ecco. In Italia continua, sì, l'ascesa dell'AFA. Domani un altro bollino ancora più rosso del rosso, quindi double red per, sì, questo caldo che domani insomma veramente ci farà traballare, dovremmo ancora di più traballare,
2: sì, sì, sì, la roba, sì, da. Sì.
0: Cioè ormai nasce lo smart working anche per lo smart working per anche da casa, perché dice no, io non posso andare a lavorare, fa troppo caldo, non, cioè diventa difficile anche camminare per strada, poi veramente, cioè poi ti alzi la mattina che c'hai un cerchio alla testa, tipo aver consumato la sera prima 2 litri di vino rosso, di quello proprio scadente, quello da 1,29 euro,
2: sì,
0: cioè
2: sì,
0: non è,
2: diciamo,
0: possibile, sì, dimmi.
2: Diciamo la verità che noi abbiamo la fortuna di avere le case con i condizionatori e quindi questo determina tutto sommato nell'involucro casalingo una sorta di refrigerazione che ci fa stare tranquilli, non ci fa percepire esattamente il caldo, la canicola che c'è. Ma metti caso 30-40 anni fa avessimo avuto queste temperature di continuo con questo sviluppo del caldo massiccio, veramente uno correva il rischio di squagliarsi in diretta nelle proprie case. Oggettivamente è un caldo insopportabile, anche se noi qua le temperature sono ancora, diciamo, non caldissime, certamente calde.
0: No,
2: per,
0: puoi dire,
2: per,
0: però puoi dirlo, io abito al mare, dillo, io abito al mare quando puoi dirlo.
2: Io abito al mare, come dice giustamente Max, io e lui ci buttiamo nell'acqua, che ce ne frega.
0: Però io devo lavorare, io devo lavorare, ma lavoro con le finestre aperte, un po' d'aria fresca.
2: Ma che me ne faccio l'aria condizionata, il caldo, no, per l'amor di Dio, fammi fare un po' il solidaggio, mi becco tutti gli improperi. Però è vero, ma io ricordo una volta, ti racconto questo fatto, Max, io ho sempre abitato in un paese che tu conosci, sempre tra Postolo, collinare, d'estate addirittura verso il mese di luglio era necessario mettere il pullover perché veramente faceva freddo, arrivo per le prime volte al mare, compriamo la casa al mare con i miei parenti, la prima notte, il giorno saranno stati 42-43 gradi, nel letto, perché avevo un lettino, c'era il materasso che sudava calore. E io mi sentivo tipo quella sottiletta del toast, no? Ma come devo fare? Non vedevo l'ora di tornare. Oggi abbiamo la fortuna di avere invece le case con un po' di aria condizionata, ma oggettivamente il caldo è diventato insostenibile.
0: Però è giusto anche magari in estate, quando hai la possibilità di scappare dal mare alla montagna, giusto farlo, perché sì, ti ritrovi quella frescura che veramente poi a un certo punto dici eccolo il paradiso, altro che il caldo, esatto, e il mare. E quindi, beh, nella vita bisogna accontentarsi un po', bisogna giostrarla, bisogna shakerarla bene e shakerare tutti i nostri momenti e con i giusti ingredienti. Bene, caro Gio, tra una cosa e l'altra, quindi bollino rosso, domani altra giornata di caldo, ma mi raccomando non andate in campagna a zappare voi che avete una certa età, perché insomma poi si rischia, no? Dico, raccogliete un po' di frutti tropicali, mangiate, state tranquilli a casa davanti. Ah, lo fanno ancora, non so, una soap opera di quelle più Beautiful.
2: Sì, Beautiful è arrivata alla 76esima edizione.
0: Oh, sarà la 20esima generazione, però voglio dire.
2: Sì,
0: è
2: sì,
0: sempre
2: sì.
0: Un momento bello per stare. Maria Rosa, buonasera. Oh, Maria Rosa, mamma mia. Da quando Maria Rosa.
2: Salutami la Silvia, per favore. E
0: Silvia,
2: anche
0: ciao Ladini, ciao Brontolo. Salutiamo tutti, tutti i nostri ascolti, perché non sono solo loro quattro.
2: Brontolone sarà veramente squagliato. Io onestamente non lo sento, ma anche la nostra Maria Rosa sarà veramente di questa.
0: Brontolone, cioè, abitando in Toscana, so che ha fatto la domanda con la San Montana perché va a fare i gelati, cioè a sto punto vado ad Empoli, vado lì a fare.
2: Lui aveva l'ambizione di essere Calippo, mi ricordo.
0: Sì, aveva questa tendenza, sì, ma lui maturerà. Lascia stare sti siti di incontri, per favore, dai, un po' di musica. Fat Boy Slim, Rolling Stones, Wolf DJ, Satisfaction, Sky.

0: Davide De Marinis, ci sei anche tu? A proposito, è uscito il nuovo pezzo di Davide De Marinis. La prossima settimana prometto di averlo qui con noi, Davide De Marinis, insieme ad Asia, L'amore è una follia. Davide, allora dai, una vacanza che ti ricordi, qual è?
1: Ciao amici di Wolf DJ,
0: ciao Davide.
1: Sono Davide De Marinis, ricordi di una bella vacanza? Beh, io sono molto legato alle mie vacanze di infanzia, dove trascorrevo le mie estati a Pozzuoli, dai nonni materni, ed è lì che ho iniziato a cantare le canzoni in napoletano insieme a mia nonna Anna, che era molto brava a cantare e a suonare la chitarra. E poi intorno ai 7 anni così mi sono presentato a casa di mia nonna con la mia chitarrina e le ho detto: nonna, se vuoi possiamo iniziare a cantare insieme quest'anno. E quindi è anche per questo che quest'anno ho proposto la mia canzone nuova, che si intitola L'amore è una follia.
0: L'amore
1: ma
0: è una
1: canto
0: follia. Sì.
1: Anche in napoletano,
0: ovvero, fammi salutare
1: Gennaro, a tutti,
0: ciao.
1: Gli amici di Wolf DJ e al mio amico Max.
0: Martinale Shabala da Davide De Marinis, e avremo con noi proprio giovedì anche lui. Intanto Gennaro, ciao Salvatore, saluti a tutti.

0: Ripetit. Oh, Giovanni, ripetit. Sì. Questa è una bella canzone. Ripetit. Sì. Ma a proposito, facciamo i complimenti ai sì. tartufari di Pizzo Calabro, città del gelato. Sì. Infatti, il sì. tartufo di Pizzo Calabro risulta tra i migliori frozen dessert del mondo, sulla base del giudizio di migliaia di utenti da ogni parte del pianeta. Cioè, ogni angolino conosce sto gelato di Pizzo Calabro. Ma tu ti rendi conto? Cioè, questa è una cosa sì. eccezionale, Gio.
1: Sì, siamo in una fase di rinascimento della nostra regione. Ieri addirittura sentivo che il PIL regionale è per 5 volte più forte rispetto all'andamento nazionale dell'Italia, quindi questo depone bene. E poi metti che anche il tartufo, che secondo me è qualcosa di strepitoso, eccezionale, quindi dovete venire a assaggiarlo, questo dolce proprio di Pizzo, ce l'ha praticamente Max a 5 minuti da casa. Io quando lo chiamo lui fa così: Max, che fai? Mangi un tartufo!
0: No, ma ci mancherebbe, tartufo davvero squisito, che poi c'è una ricetta giocata in un fondo di bicchiere, alla fine l'hanno spiegato, sì. c'è questo letto di nocciola che poi dentro c'è del caramello, poi c'è tutto ricoperto di
1: però
0: cioccolato.
1: Però vuoi dirlo, insomma, Max, con un pochettino di sensualità, quando si apre praticamente il guscio esce fuori quel velluto di cioccolato sciolto straordinario. Allora,
0: Giovanni, che vai a fare intorno alle palazzine a camminare, che ti prendono per pedofilo poi. Cioè, dico, ho mangiato 5 tartufi di Pizzo Calabro e devo stare lì.
1: Io mangio poco dolce, però
0: no, fai bene. Però un po' di dolce Gio ci vuole, perché questo caldo sì. ti aiuta, un po' di zucchero, no? Insomma, aiuta.
1: Vuoi mettere, certo.
0: Poi
1: certo,
0: gli integratori,
1: certo.
0: bisogna bere tanti integratori. Ah. Allora, caro Gio, 22:27, questo è World sì. DJ del giovedì. Del 25 giugno sta quasi finendo, e il mese di giugno è quasi volato via, quindi ci rimane luglio-agosto per parlare di queste vacanze. Poi ci sono le vacanze dei settembrini, non so, insomma, davvero sempre pensare a quello che può essere una settimana di benessere, sì. che è importante.
1: Effettivamente pensavo oggi che tra 6 mesi è Natale, quindi pensa un po' alla mia mente,
0: vabbè,
1: che tipo
0: Giovanni,
1: di girandolo.
0: Dai.
1: Vabbè, scusa, vabbè, l'ho pensato, voglio dire, tra 6 mesi, sembra ieri che era Natale. Vabbè, però ti do una bella
0: No, dico
1: notizia,
0: a settembre,
1: Max.
0: Vabbè, ci sono già i panettoni nei supermercati, è normale, però sono quelli esatto. sempre dell'altro giorno. Io ancora c'ho il presepe montato, dimmi.
1: Allora, ti volevo dire una cosa. Noi siamo grandissimi fan, affezionati degli U2, e ti do una notizia molto importante. Gli U2 sono attualmente a lavoro su un nuovo album. Secondo le indiscrezioni, la band irlandese non è in tour quest'anno, questo lo sappiamo, ma starebbe pianificando un grande ritorno sui palchi mondiali. Le indiscrezioni riportate praticamente un pochettino dappertutto ci fanno presagire che il prossimo tour sarà un tour veramente straordinario. Dovrebbe essere praticamente all'inizio del 2027, con, diciamo, le presunte date di apertura in Sud America. Poi avranno tappe in Europa e soprattutto, Max, ipotesi anche Italia. Il tour estivo negli stati potrebbe includere diverse date anche in Italia. Io ho un'onda di ritorno, perché sono stato un grande fan degli U2, adesso mi sta ritornando nel riascolto dei pezzi veramente quella straordinaria adrenalina giovanile quando li sentivo. Quindi una bella notizia, una grande band che si ripropone per il 2027.
0: Allora, ascoltiamo gli U2 da un singolo proprio di ultima data, Song of the Future. U2 qui Fantastico. A Wolf DJ con gli amici del giovedì che vi vogliono bene, sempre qui in diretta nazionale, e ci ascoltano anche alle Canarie. Belli!

0: Tosi, YouTube, Song of the Future, Carmelo, la vacanza.
1: Dai. Oh, che belle le vacanze.
0: Dai, raccontaci.
1: Tante follie,
0: che succedeva?
1: Tante pazzie, tanti amori. lo dico?
0: Sì, sì.
1: Tanto va. Sesso, no! Ma quando mai? Le vacanze più belle che io ricordo sono quelle fatte con i miei figli in una località bellissima, in Calabria.
0: Ah.
1: A Formicoli.
0: A Formicoli, bella spiaggia.
1: Vicino
0: Capo
1: Domenica.
0: Vaticano, Santa Vatica. Sì.
1: Vicino Tropea.
0: Santa Domenica.
1: È una costa bellissima, ma soprattutto il ricordo fantastico è quello di avere i miei bimbi, i miei tre bimbi, perché ho tre figli maschi.
0: Auguri, auguri.
1: Bellissimi, che mi hanno fatto vivere davvero dei momenti molto intensi ed emozionanti.
0: Dai.
1: Che spero... di riuscire a trasmettervi questa mia emozione. Un'esperienza molto bella, molto particolare, che è durata anche più di un anno, e nel senso che sono andato lì più di volte ogni anno. E poi niente di particolare per quanto riguarda le altre vacanze.
0: Insomma, una
1: tutte
0: bella.
1: Spettacolari.
0: Bene.
1: Sempre cariche di forti emozioni, di nuove scoperte, di posti meravigliosi di cui il mondo è davvero stracolmo.
0: È vero caro, bisogna
1: bene.
0: Girare, bisogna
1: cosa
0: viaggiare
1: dire adesso?
0: grazie davvero
1: caro DJ Wolf, attento perché
0: sì.
1: È notte,
0: sì.
1: E ci sono gli accalappiacani in giro. Ciao bello.
0: Ciao caro, ciao, grazie davvero. 22:33, quindi la vostra vacanza che ricordate al 351 70 20 001, ricordando anche le spiagge, alcune spiagge bellissime della Sardegna, la Pelosa, Stintino, oppure alle calette selvagge del Golfo di Orosei, fino alle dune dorate del sud di Chia e Villa Simius, insomma la Pelosa, Cala Brandinchi, Cala Coticcio, insomma veramente, poi c'è la Maddalena, Caprera, bisogna girare la Costa Smeralda, ma che saluti agli amici, ciao Urru, vi voglio bene, grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo, prendetevi un bel vento, questo è Wolf DJ.

0: si muove, si muove, si muove, Wolf DJ si muove, e anche il popolo si muove, quello di Wolf. Oh, la Puglia vanta oltre 800 km di costa, ragazzi, quindi un saluto anche a tutti gli amici pugliesi. Voi che volete andare in vacanza, scegliete anche la Puglia, perché ci sono delle calette rocciose del Gargano, le spiagge caraibiche del Salento, avete capito? Oh, Giovanni?
1: Sì.
0: Giovanni, Punta Prosciutto, ti dice qualcosa? No, è che va lì e mangia, insomma. C'è l'acqua cristallina, i fondali bassi, dune di sabbia bianca. Oppure c'è la baia dei turchi, Gio, cioè, ad Otranto.
2: Sì.
0: La baia delle Zagare sul Gargano. Salutiamo gli amici del Gargano. Sì. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Le Maldive del Salento invece a Marina di Pesculose. Sono lì con questa piaga. Cioè, veramente, dai, Gio, bisogna fare un giro, bisogna farsi una bella. Un itinerario, dici, io pian pianino devo vedere tutte queste cose. Anche l'Italia va vissuta col suo mare, con tutte le sue tradizioni, Gio.
2: Sì, assolutamente. Guarda, quando tu parli delle zone meravigliose dal punto di vista marittimo dell'Italia, uno inizia a fare un elenco e non finisce più, perché ci sono dei posti talmente belli, talmente suggestivi. Hai citato tu la Puglia, c'è la Campania, c'è la Toscana, c'è la Sicilia, c'è anche la nostra Calabria, poi che dire, la Sardegna, posti incantevoli e meravigliosi. Quindi effettivamente all'occhio del visitatore non deve sfuggire il concetto di visitare madrepatria, perché poi questo sarà un punto di confronto con tutte le altre parti del mondo, e ci si rende conto di quanto siamo fortunati di essere nati qui nel nostro meraviglioso paese tricolore.
0: Poi la costiera amalfitana, isole di Capri, di Ischia, Procida, Marina di Camerota stessa, Palinuro, Agropoli, Salerno, il lungomare, dai, ma che belli i nostri posti, viva l'Italia, che poi l'Italia vanta un turismo sempre in crescita, quindi veramente una roba. L'hanno inaugurata la fermata del Colosseo, Gio, sei qualcosa? Sì, io credo di sì, quella nuova.
2: Sì.
0: Dai, bisogna fare.
2: A proposito di Viva l'Italia, ci è mancato un po' questo grido per i mondiali, perché oggettivamente l'Italia non c'è, però ti posso dare, se vuoi, anche rapidamente quelli che sono i risultati live del momento, dove la Germania è sul risultato di 1-1 con l'Ecuador. Angulo risponde subito a Sané, quindi
0: non ho capito chi è che ha segnato. Angulo.
2: E Curaçao, Costa d'Avorio 0-1, gol di Pepe ha segnato.
0: Mio cugino è arrivato. Pepe ha segnato. Vabbè.
2: È giusto, noi ci siamo in mondiale. Angulo.
0: Non fa niente. Un bel pezzo delle Sister Sledge. We are family. Muoviamoci qui a Wolf. Siamo in diretta nazionale.
2: Ma che bella musica, Max. Straordinaria. Io non ho modo veramente di ringraziare la nostra produzione, perché anche questa sera ha tirato giù una playlist fantastica.
0: Abbiamo anche la musica emergente di un certo spessore. Sai che poi dedichiamo anche quegli spazi ai nostri amici. C'è davvero tanta bella roba, e tra poco ne parleremo anche con ragazzi davvero che stanno andando molto forte in Italia.
2: Questa è un'opera meritoria, perché le radio non offrono grandi spazi, quindi quello che fa veramente il contest Wolf DJ di offrire spazio alla musica emergente è veramente un qualcosa che ancora di più impreziosisce l'opera artistica del nostro contest.
0: 351 7020 001, mandateci il vostro vocale, parliamo di vacanze stasera, una di quelle belle che avete consumato, che vi ricorda qualcosa di particolare, quindi il vostro vocale diventa protagonista qui con noi. Fino a mezzanotte c'è Wolf con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, la bella musica. Adesso arrivano le Sisters Lee.

0: Andò! Andò! Antonio! Oh, Antonio Mimmo! Antonio Mimmo! Ciao!
1: Che sei passato?
0: Che succede?
1: Io non sopporto il caldo,
0: no?
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Io troppo parlo di pompieri.
0: Wolf di

0: l'energia che ci piace. Consuelo da Fiuggi mi ha detto: senti, per favore, mi fai sentire Io non ti posso amare. Beh, ti faccio sentire qualche pezzetto. Dai, aspetta, fa così, eh? Ci sono stata in Calabria, mi è piaciuta. Ma che bella, ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, accontentata anche la Consuelo. Vediamo un po', tra una cosa e l'altra, leggere i vostri messaggi, che è la nostra mission, perché è importante, voi siete protagonisti, quindi vi stiamo chiedendo delle cose, voi mandate i messaggi, noi siamo qui a sentire quello che avete da raccontarci riguardo a questa vacanza bella che avete passato e che comunque, insomma, è accaduto qualcosa di particolare, vero Giuseppe?
1: Sì, sì, è vero, io ne ho fatte tante vacanze, ma è la cosa più bella che io lavoro in vacanza.
0: Bravo!
1: Ciao, ciao Max!
0: Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao. La nuova di Baby K, Tuca Macarena, World DJ.

0: Tuca Tuca Macarena, Macarena Tuca Tuca con Baby K. Baby K che mi è molto simpatica, insieme ad Elettra Lamborghini stanno facendo delle cose belle. Come le cose belle dell'estate arrivano anche sempre da queste due belle, simpatiche, diciamo genuine ragazze. Io rifaccio davvero i miei complimenti, perché poi uno dice le forme ce l'hanno. Comunque, che cosa vuol dire? Sono davvero squisite, quindi quando uno è squisito a me mi piace, c'è poco da fare. Caro Giovanni Sacco, Max Martinari, Giovanni Sacco, Wolf DJ, arriva la musica emergente di un certo spessore, tra poco Giovanni, e qua parliamo del gelato alle 3 con Dolce Vita Nore, quindi tutto con la rima, gelato alle 3, un gelato alle 3 del pomeriggio, che è molto importante, mio caro Gio, alle 3 di pomeriggio, poi sotto il sole te lo mangi, te lo gusti, un bel i ghiaccioli, quelli al limone, proprio da 50 lire, te li ricordi?
1: Sì, certo che me li ricordo. Io non ero amante dei ghiaccioli, perché poi da ragazzo probabilmente hai più voglia di sostanza, di quelle creme, di quel biscotto da mangiare. Però onestamente un ghiacciolino d'estate ti fa riempire l'ebbrezza, e diventa tutto straordinario. Io ricordo addirittura, sto parlando degli anni 75-76, che sulle spiagge c'era un signore che arrivava con un blocco di ghiaccio grandissimo, tu te lo ricorderai. Poi che cosa faceva? Praticamente aveva un arnese con il quale raschiava questo blocco di ghiaccio, metteva praticamente quello che usciva fuori da questa grattatina nel bicchiere e usciva fuori con lo sciroppo una granita alla marena, che per me sembrava la cosa più squisita del mondo. Pensa un po' veramente come è cambiata la realtà.
0: Dal ghiacciolo, da tutta questa specialità estiva rinfrescante al piatto dell'estate, la tradizione reinterpretata nel trend dell'anno con lo spaghettone, esaltato da ingredienti del territorio, cotture veloci, consistenze ricche, i piatti simbolo dell'estate uniscono il mare, l'orto e i sapori mediterranei. Non solo spaghettone innamorato, com'è secondo te lo spaghettone innamorato? Come si può fare?
1: Ma guarda, quando tu fai lo spaghettone già di per sé tu ti innamori, perché lo spaghetto non è nient'altro che una sorta di twist, no? Di incrocio tra la forchetta e lo spaghetto stesso, quindi c'è già di per sé il concetto dell'amore, dell'impasto, no? Però se poi tu mi chiedi qualcosa, io ti potrei anche dire, se vuoi, ne parliamo dopo, della dieta antinfiammatoria, che in questo periodo è veramente straordinaria, perché è basata su cibi freschi e non processati, pensata per ridurre l'infiammazione cronica dei sistemi. Per esempio, ti fa male un ginocchio, ti fa male la spalla, tu so che alcune volte claudichi con quel ginocchio un pochettino. Guarda, devi mangiare vegetali e frutta, grassi buoni, olio extravergine di oliva crudo, pesce, salmone, sgombro, sardine ed aringhe, cereali, legumi, e diventerai un'altra persona. Quindi stasera ti ho dato veramente la panacea, il rimedio per tutti i mali.
0: Grazie dottor Sacco. Prego. Non ho dubbi. Senta dottor Sacco, quindi la ringrazio per l'antinfiammatorio, a me mi prude sempre qualcosa in più d'estate, perché sa, con questo sudore bisogna poi sempre rinfrescarsi. Comunque un bel flamenco, Paranoia, e non se ne parla più.
1: E via, andiamo avanti.
0: Arriva l'intervista poi con Dolce Vita Noire, gelato alle 3. C'è Samurai J adesso.

0: Wolf DJ, musica emergente di qualità, ma musica estiva di quella bella frizzante. Con noi Dolce Vita Non Re. Ciao, ciao Dolce Vita.
1: Ciao Max, grazie per avermi invitato.
0: Diamo il ben trovato, il ben trovata soprattutto ad Eleonora Porciatti. Ciao Ele, allora buona estate, buona estate.
1: Grazie anche a voi. Fa un caldo qua a Firenze, io mi trovo nella bellissima città di Firenze, ma fa veramente tanto caldo. Spero che voi siate in un posto più al fresco.
0: Assolutamente, ma noi siamo anche in diretta in Toscana, quindi abbiamo questa grande fortuna di far sentire questa tua nuova canzone che si intitola Gelato alle tre, anche agli amici di tutta la Toscana. Eleonora Porciatti, ecco perché Nore, quindi avete fatto un mix del nome.
1: Sì, assolutamente. Nore nasce dal mio nome, quindi ho giocato un po' con le lettere del mio nome, da lì Nore, e poi ho fuso, diciamo, questo mio nome d'arte con il progetto che sto portando avanti da un paio di anni, che si chiama Dolce Vita, e da lì è nato il logo Dolce Vita Nore. Quindi il mio nome è questo.
0: Il tuo nuovo pezzo, il nuovo pezzo di Dolce Vita Nore è Gelato alle tre. Come nasce l'idea di Gelato alle tre?
1: Beh, queste idee simpatiche ce l'ha il mio produttore Tony Labriola, che se ci sta ascoltando lo saluto volentieri, gli mando un grande abbraccio. È un pezzo che mi ha proposto lui, è un pezzo ovviamente estivo, molto fresco. Abbiamo pensato a questo titolo perché è un titolo comunque semplice, riconoscibile e che descrive perfettamente il tema della canzone, no? L'estate, l'amore d'estate, queste sensazioni piacevoli che vuoi che non finiscano mai, e quindi ci siamo divertiti a creare questo pezzo.
0: E poi ci avete messo dentro il giusto mix, la sonorità reggaeton, che ci sta davvero benissimo.
1: Esatto. Sì, diciamo che ti trascina molto, sì.
0: Gelato alle tre di Dolce Vita Nore, un pezzo che potete già acquistare su tutti i digital store disponibili per la vostra playlist. Parlo anche con voi, Disc Jockey, perché è un pezzo davvero, complimenti, è veramente un pezzo, secondo me, che dovrebbe spaccare. Quindi noi siamo qui
1: a
0: portare in alto il tuo progetto. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, i tuoi contatti sui social per trovarti, per vedere cosa combinerai durante quest'estate.
1: Certo, assolutamente. Allora, i miei contatti social sono Dolce Vita Nore, sia su Instagram che su TikTok. Poi potete ascoltare il pezzo su tutte le piattaforme digitali, come hai detto prima te, Max.
0: Dolce Vita Nore, Wolf DJ e Gelato alle tre. Ciao Eleonora, in bocca al lupo.
1: Ciao, grazie mille, grazie.

0: Buono, buono, buono. Questo gelato alle tre di Dolce Vita Nore. Ciao cara, davvero, davvero gentilissima, bravissima. Andatela a trovare sui suoi profili. Complimenti alla nostra Dolce Vita Nore. La canzone più shazammata. Vediamo le prime 5 di Shazam questa settimana. Numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni. Ma quanto è bella sta canzone, Canto d'amore. Facciamo sentire subito, sta, dai, dai, vediamo un po' se riusciamo, perché è veramente bella. Volevo farvela proprio sentire, vediamo un po'. Anche, la settimana scorsa abbiamo passata, eccola qui, perfetto. Allora, quindi Dolce Vita Nore con noi, numero 5 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per Shazam. Numero 4 Merkin Cremont insieme alla Brancale The Colors con Partenope. La numero 3 di Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo, viaggiando intorno proprio a quello che è il globo. La numero 2 degli Another con la featuring dei 54 Ultra, Told to You. Numero 1 per Ugel e Imala Angel per la grande collaborazione anche degli Ultranate, Moving to the Sun. Queste erano le prime 5 della settimana di Shazam. Arriva la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Un canto d'amore. DJ on air for you.
1: More music for you. Solita roba da numeri 1.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Ladini, Ladini, Ladini, dov'è Ladini? Fatemela sentire, Silvia! Silvia, Silvia!
1: Oh, mai dai, ragazzi, con questo caldo pensavo alle sale dei cinema, quelli con l'aria condizionata che ti viene un brividino di piacere.
0: Certo.
1: E mi è venuto in mente che, oltre che rinfrescarci in estate, il cinema sa essere terapeutico in tutte le stagioni quando si parla di passioni.
2: Silvia, ma finiamo sempre a parlare di quello!
1: E certo, è un'attività importante quello! Pensa ad esempio al film Il sesso degli angeli di Pieraccioni. Don Simone, un parroco di frontiera, eredita un'attività avviatissima in Svizzera, misteriosa. Arriva lì convinto di gestire un bar e scopre invece che si tratta di un bordello d'alto bordo.
2: Sì, in quella parrocchia non si alzavano in alto solo le preghiere.
1: Ma in fondo è una commedia leggera, giocata sugli equivoci, un po' fa riflettere e tanto fa sorridere. Sai che l'ho vista ma non ricordo come va a finire.
2: Che poi, a una certa età, si può anche tirare i remi in barca.
1: Eh no, pensa al film Book Club, tutto può succedere. Qui abbiamo quattro amiche sessantenni interpretate da un cast stellare con Diane Keaton e Jane Fonda. La loro vita e i loro desideri si risvegliano all'improvviso dopo aver letto insieme un libro galeotto, 50 sfumature di grigio. Da quel momento decidono di rimettersi in gioco. Non c'è mica la scadenza come sulle mozzarelle.
2: Beh, come vuoi tu, ma consiglio di consultare prima un cardiologo di fiducia.
1: Oh, quanto brontoli! A parte che l'amore e il desiderio non hanno età, fammi citare invece per i più giovani: Malati di sesso, commedia romantica tutta italiana. Giacomo e Giovanna soffrono della stessa identica dipendenza, appunto dal sesso, e frequentano lo stesso analista. Non voglio spoilerare, ma va a finire che si mettono insieme, fanno coppia fissa, affiatatissimi, avendo questa travolgente passione in comune, e poi sperano che col tempo nasca anche un vero sentimento.
2: Pensaci dai, su, ci sono tanti hobby e altre attività costruttive da fare.
1: Beh, intanto il cinema celebra la vita e il sesso ne fa parte, ma sicuramente non c'è solo quello da fare in coppia. È bello, che so, viaggiare, visitare musei. Tu cosa avevi in mente?
2: Beh, io preferisco sempre lo scopone scientifico, poco scientifico
0: e molto scopone. Già.
1: Ecco, romanticismo zero. Ciao Alfini, un
0: grazie,
1: saluto,
0: grazie
1: molto
0: ragazzi.
1: Hot.
0: Grazie a Silvia, grazie a Brontolone, bravi bravi. Questa rubrica On My Day che prende sempre più piede qui a WOD DJ.

0: Sorry Papi, questa è un'altra bella canzone che tira tira di brutto. Bravi, bravi, bravi. Salutiamo gli amici dalle Canarie, da Tenerife, che ce ne sono davvero tanti. Lì fa ancora più caldo, ragazzi, mi raccomando, tenetevi a mollo, divertitevi. Ma che belle frasi che arrivano sempre. Ti porto con me come si porta l'acqua, con timore di perderla, ma con l'amore di chi sa che ogni goccia è vita. Ma che bella, no? L'ho letta sul telefonino, piccolina, striminzita, non l'ho proprio aperta sul computer. Mi piace così, molto live tutto. Intanto andiamo a sentire qualche altro vostro vocale che sta arrivando al 351 7020 001 completamente. Arrivo, eccolo, un altro messaggio. Si parla di vacanze, sentiamo un po' cosa avete combinato durante le vostre belle vacanze o cosa combinerete da quel ramo del lago di Como. Andrea?
1: Buonasera Wolf, buonasera a tutti, ciao, voi qua, ciao. Dalla calda pianura padana, soprattutto umida pianura, sì, padana. Parliamo di vacanze del passato. Per quanto mi riguarda, quella che più ricordo fu quella del 1987, le mie prime vacanze da solo. Ne combinai di ogni, anche perché ero praticamente libero e non sotto controllo dei genitori, e con gli amici evidentemente spesi un capitale, quei pochi soldi guadagnati facendo di fatto i lavoretti dopo la scuola, appositamente per andare appunto in vacanza, spesi praticamente tutti in divertimento. Non posso entrare nei dettagli, anche se ormai sono passati tanti anni e certamente sono cose andate in prescrizione, però non vorrei che poi lo sapesse mia madre. Comunque sia, mi sono veramente divertito e sono le vacanze che più di altre mi sono rimaste nel cuore.
0: Grazie, grazie Andrea, le vostre vacanze 351 7020 001. Tra poco ritroveremo la musica emergente di qualità con Orazio Manfredi, Horas, con un gran bel pezzo. Paranoie, tra poco a Wolf.

0: Saluti, salutiamo un po' di nostri aficionados che sono sempre con noi ogni giovedì, quelli nuovi. Salutiamo un po' di persone che ci vogliono bene, no? Allora, ciao Enrico da Milano, buonasera Beatrice dalla provincia di Milano, ciao al nostro caro amico Salvatore, buonasera anche a Riccardo, ciao Isabella, Angela da Belvedere, buonasera anche a Franca da Tropea, ciao, buonasera ancora a Leonardo da Palermo, ciao Leo, mi fate salutare anche Vettrosi di Rosi di Gaetano a Palermo, che è stata con noi qualche mese fa, questo negozio bellissimo, se andate al centro, nel centro di Palermo, in via Bara all'Olivella, beh, cercate Vettrosi, perché lì da Rosi ci sono delle robe in vetro che fa lei, che è veramente una grande artista. Ciao Francesco da Catanzaro, ciao bello. Buonasera anche a Fabio che ci sta scrivendo dal Gargano, buonasera anche a Stefano da Bari, grazie a Paola da Salerno, davvero tanti cari amici che ci seguono ogni giovedì. Vi stiamo chiedendo, Urru, ciao Max, ha ripreso la vecchia, che posso fare? Capita, poi chiederemo queste novità, abbiamo anche segretari, davvero al volo a informarci, gli amici del Bartabacchi Rendezvous, sì. E quindi bisogna salutarli tutti, ciao Gianni, il nostro barman, ciao Gianni, grande aficionados di Wolf, e saluti alle ragazze del Bartabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, bisogna abbracciare tutti e noi siamo sempre lì a stare con voi e ringraziarvi per la grande fedeltà che offrite a Wolf ogni giovedì sera. Tra poco Orazio Manfredi e la sua Paranoia, e nel frattempo c'è una bella canzone di Clara e San Giovanni, positiva, bella, parla di ragazze, sì, viva le ragazze!
1: Cosa

0: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Ma riscopriamo un altro grande artista della musica emergente di qualità. Diamo il benvenuto a Horas. Ciao Horas.
2: Ciao Max, ciao.
1: Cantautore italiano che attraverso la sua musica esplora gli spazi più intimi e risolti dell'esperienza umana. Ma che bello. Ciao Horas, ben trovato Wolf DJ. Allora, grande novità da parte di Horas su tutti i digital store. La nuova canzone, il nuovo brano si intitola Paranoie. Cosa vuoi raccontare con questa bella canzone, Horas?
2: Beh, Paranoia è nata in un periodo particolare della mia vita, un periodo in cui sentivo una grande distanza con me stesso, avevo tante domande irrisolte e quindi ho deciso di scrivere un brano che raccontasse un po' quel periodo della mia vita. Attraverso questo brano poi ho avuto un'idea di esprimerlo attraverso più canzoni, quindi da questo brano nasce poi un progetto un po' più ampio in cui cerco di appunto esplorare le parti più profonde di me e di raccontarmi al 100% tutta la mia anima.
1: Secondo te, per un artista, quant'è importante raccontare le proprie emozioni e poi cantarle in una canzone?
2: Beh, io ho fatto della mia carriera artistica praticamente il segno distintivo dell'umanità e delle esperienze più vere, no? Quindi per me è la prima cosa. Non amo quella musica fatta giusto per durare il tempo di una hit estiva magari, o comunque canzoni che non hanno quella profondità, per me non esiste, quindi la metto al primo posto, è la cosa per me in assoluto più importante di tutte.
1: Paranoie è la nuova canzone di Horas e diciamo che lascia spazio alla speranza, fotografa semplicemente uno stato d'animo, ma Paranoie descrive una ricerca di autenticità emotiva. Horas, credi che sia davvero una sfida particolarmente attuale?
2: Beh, per i tempi che corrono sicuramente sì. Purtroppo io oggi vedo veramente tanta finzione e quindi c'è bisogno di ritornare sostanzialmente all'essenza, no? dell'essere umano, e quindi esplorare determinate tematiche non è mai un qualcosa che insomma può essere riduttivo, ma anzi deve essere il tema centrale secondo me di tutto.
1: Secondo te cos'è che aiuta davvero una persona così a ritrovare il contatto con se stessa?
2: Beh, sicuramente ritrovare proprio il contatto con la natura, con le sensazioni, fermarsi, perché oggi è un mondo che corre veramente a mille e quindi non abbiamo più il tempo di fermarci, di stare 10 minuti con i nostri pensieri, quindi secondo me c'è proprio bisogno di fermarsi e di prendersi del tempo per se stessi.
1: Paranoie, la nuova canzone di Horas, è stata scritta e prodotta da Orazio Manfredi e Rosario Canale. Un pezzo che trovate già disponibile su tutti i digital store e vi invitiamo a fare il download. Horas, vuoi ricordare i tuoi contatti sui social?
2: Assolutamente, sì. Allora, principalmente su Instagram, Orazio Manfredi, che è il mio nome di battesimo. Questo è il contatto di Instagram, ma anche su TikTok. Il mio nome è d'arte Horas, quindi possono trovarmi sia con Horas che con Orazio Manfredi.
1: E a questo punto ti ringraziamo, caro Horas. Andiamo ad ascoltare la tua nuova canzone che è Paranoie qui a Wolf DJ. Buona estate!
2: Un abbraccio a te.
1: Horas e Paranoie a Wolf DJ.

volte poi mi agito, medito sul merito di rimanere angelico, un fremito se penso quante volte sono gelido, freno e cambio la mia rotta, distorta un po' come quella stronza che chiede così tanto senza dare, che vuole le risposte.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Non perderlo il giovedì, comandante. Allora,
2: amici, amiche di Wolf DJ, caro Max, che dire?
1: Le vacanze.
2: A parte che fa caldo, non so.
1: Lei in laguna
2: lì, voi sicuramente anche
1: vaporetto.
2: Qui al nord si muore
1: a Venezia.
2: Caldo, cosa vuoi farci? Pazienza con la vita. Sono queste cose qua che ci rendono ancora più forti, soprattutto ci rendono tutti uguali, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi consoliamoci con questo. I ricordi di una vacanza, ma sicuramente, guarda, ce ne sono tanti. Io direi la vacanza che devo ancora fare, per cui è uno stimolo a fare sempre più vacanze. Ma no, ma sono tendenzialmente quelli da piccolo, da bambino, insomma, quando si andava in villeggiatura, in montagna, allora c'erano i rituali, poi si andava in montagna, ma sempre il solito posto, si vedevano sempre le stesse persone un anno dopo, e queste cose qua a me adesso le ricordo veramente
1: con
2: immenso
1: gioia,
2: piacere,
1: certo, con
2: momenti,
1: certo,
2: che non torneranno più, però sono stati momenti che hanno reso felice un bambino che poi è diventato adulto e spero sia anche un uomo felice, e sì, anzi lo è, grazie anche a questi ricordi.
1: Grazie ai ricordi, è vero, grazie.

Elettra, Elettra, viva la Patonza, come dice lei, viva la Patonza, brava Elettra, è bravissima, davvero, noi ci piace sempre, io lo dico, non smetterò mai di dirlo. Ah, sottovoce si dicono le cose più belle, delicatamente, come un soffio d'amore, arrivano da cuore. Ice Cube, big-

0: Dicevano loro, i miei cugini, quelli di campagna, i cugini, sì, ho detto, io mando i cugini di campagna stasera, ho voglia di sentirli, mi fate sentire, per favore, un po', dai, dai.
1: Che odore di castagne al fuoco, se tu ne hai voglia te ne prendo un po'.
0: E che fa un po' caldo, capito, le castagne?

Che bella la musica, che bella la musica, che bella, che bella. I viaggi della musica, quelli di Wolf DJ a quest'ora della sera, beh, ci stanno, no? È un bel pezzo pieno d'amore, pieno di una voce inconfondibile, come quella di Ornella. Un appuntamento de noce.

0: È la bella musica che ci fa compagnia. Adesso c'è la Dini, sentiamo un'altra bella curiosità con la Silvia. Si parla di tartarughe, pronto?
1: Oh my day ragazzi, ma che bello, è arrivata l'estate. Io ho solo voglia di vacanze e di mare. E pensando al mare penso che bello, è abitato dai pesci, dai polpi, dai delfini e dalle simpatiche tartarughe caretta caretta, che sembrano un po' goffe, ma se lo possono permettere perché sono sulla terra, cioè nell'acqua, da 200 milioni di anni. Praticamente sono dei dinosauri viventi. C'è pure una giornata dedicata a loro, ma si sa, ormai c'è una giornata mondiale per tutto, credo che sia il 23 di maggio. Attenzione perché comunque sono una specie super super protetta, perché sono a rischio di estinzione, perché non se la passano benissimo fra inquinamento dei mari, la plastica, la pesca, la perdita degli habitat. È vietatissimo anche mangiarle, nell'antichità le popolazioni costiere ci facevano la zuppa se le catturavano per sbaglio. In Sicilia credo che si chiamasse scuzzare o cufuruna, e poi col carapace si costruivano anche strumenti musicali, ma per fortuna è acqua passata. Per chiudere che vi dico, ci sono

0: Venga, altre tartarughe che sono interessanti a cui dare la caccia legalmente. Gli addominali scolpiti, rarissimi anche loro, quasi una specie in via di estinzione, difficilissimi da ottenere anche con mesi di impegno in palestra, a volte non vogliono proprio apparire. E allora, con un bel costume si coprono un po' i difetti, non quelli ascellari alla Fantozzi, eh? Maria Rosa, i consigli pensaci tu. Io mi metto un bel pareo, trattengo un po' il fiato e corro a tuffarmi. Ciao ragazzi, ci si vede in acqua.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. È con noi questa sera l'artista Valentina Toni. Ciao Vale.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Cantante, performer, cantautrice attiva da anni nel panorama live italiano, Vale e Valentina Toni ha sviluppato un percorso artistico che intreccia scrittura originale, sensibilità interpretativa, e hai collaborato con musicisti della scena jazz e pop, e hai costruito anche un'espressività personale attenta alla dimensione emotiva della musica, e non solo, perché si sente molto in questa tua nuova gran bella canzone. È un inedito eccezionale, si intitola Conversazione. Ti facciamo i nostri complimenti, ma parliamo di questa canzone, Conversazione, Valentina Toni.
2: Conversazione, intanto ti ringrazio molto per tutte queste belle parole. Conversazione è un brano che è nato dal fatto di vedere un foglio bianco e il fatto di vederlo da un'altra prospettiva, anche perché in un foglio ci può stare tutto, ci può stare il niente, ed è nata questa canzone su questa riflessione. Una canzone che è di tutti e che può essere percepita da ognuno di noi in maniera diversa e può tirare fuori degli aspetti sensibili di ognuno di noi. Ognuno può viverla nella sua pelle come meglio sente. È una canzone che parla di come può nascere una canzone e di quanta alchimia e sensibilità ci può essere all'interno. E questa canzone è un brano che nasce dalla collaborazione autoriale con Stefano Cantini, che ha firmato testo e musica con me. È un sassofonista, un musicista, un compositore che ha suonato nelle tournée di Laura Pausini con Fiorella Mannoia, Ray Charles e molti altri. E poi questo brano è stato curato dalla produzione, e il lavoro di editing sono stati curati da Pierpaolo Guerrini, che è un produttore a livello internazionale, ha lavorato con Placido Domingo e Andrea Bocelli e Ed Sheeran, e quindi ha anche un valore aggiunto assolutamente, ed è ancora più preziosa come canzone. È stata scritta durante i miei viaggi che facevo in treno da Follonica al conservatorio, perché io sono di Follonica, e nel caos del treno è nato questo testo, questo brano.
1: E poi gli SMS che sono importanti, no? Quelli che nascevano mentre eri in viaggio.
2: Soprattutto per non dimenticare le melodie o gli appunti proprio di come potevano essere scandite le frasi nel brano, ecco, mi registravo tutto nel memo vocale a bassa voce, perché non potevo cantare giustamente in treno. Quindi è stato molto bello.
1: Valentina Toni, nuovo pezzo che si intitola Conversazione, che ha anche un bel videoclip che vi invitiamo ad andare a guardare su YouTube. Vale, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
2: Sì, mi potete trovare su Facebook e Instagram con il nome Valentina Toni Music, e mentre il video, che è stato girato da Lorenzo Antonioni, regista, potete trovarlo su YouTube. Inoltre il singolo potete trovarlo su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre piattaforme. È tutto là.
1: Noi andiamo a fare subito il download di questa canzone e la facciamo ascoltare agli ascoltatori di Wolf DJ.
2: Grazie mille.
1: In bocca al lupo a Valentina Toni da Wolf DJ. Ciao Vale, buona estate.
2: Grazie mille, ciao, ciao, ciao, buona estate anche a voi, un abbraccio.
1: Valentina Toni, Conversazione a Wolf DJ.

0: Ci sono quelle canzoni che effettivamente ti metti lì ad ascoltarle, profonde, incisive, come questa di Valentina Toni, che noi ringraziamo per aver scelto Wolf DJ per presentare questa sua nuova Conversazione Wolf.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Eh? Dai, andiamo da Jack.
0: Facciamolo con Karol G, con la nuova insieme a Manu Chao. Facciamo questo giro intorno al mondo.
2: Con destino alla Florida.
0: Hola amigo! Es el viaggio del mondo! Es el viaggio di Karol G e di Manu Chao a Wolf DJ, tutto live con Max Marinale!

0: chiedemi luna che non...
1: è il ritmo di Karol G e di Manu Chao. Brontolo, allora, dai che chiudiamo.
2: Sa.
1: Sì, ci sei, muoviti, che tardi.
2: Prova. Sì. Oh, finalmente, dai. Ci siamo, ed dai. È giovedì. Veloce. E cosa succede il giovedì? C'è Wolf DJ. Certo, Max, che questa trasmissione si doveva chiamare proprio Lupo DJ, Wolf DJ, perché... Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Buonasera Max, buonasera Giovanni e buonasera anche al pubblico, Giovanni, di questo spettacolare programma del giovedì sera.
1: Dai,
2: l'argomento di stasera, un momento bello, felice, passato in vacanza.
1: Sì.
2: Ma io di momenti, come tutti, ne ho diversi, ne ho molti, quindi mi è quasi difficile capire qual è il momento più bello che possa aver passato, anche perché quando uno va in vacanza è sottinteso che si deve divertire e che siano momenti belli e gioiosi da poter ricordare poi in futuro. Sai cosa c'è, Max, che mi dà veramente noia? È partire ricchi e tornare poveri,
1: devi spendere.
2: Tanto poveri, veramente poveri, però con un cuore pieno di gioia e di felicità per aver passato dei momenti veramente belli e gioiosi durante la vacanza. Ciao ciao ragazzi!
1: Grazie Brontolo, ma in effetti caro, cioè se parti per la vacanza non puoi andare a vedere con quanti soldi torni a casa, è giusto, per pagare anche la tassa in aeroporto e riprendere insomma quella che è la via di casa, ecco, questa è la verità. Allora, dei ragazzi che stanno facendo numeri impressionanti, si chiamano The Bowser, questa è Magnetic, perché tutti pensavamo al Magnetic, ma loro hanno spiegato, questi ragazzi straordinari, che si tratta di Magnetic, una canzone che, devo dire, insieme all'ultimo album dei The Bowser, sta facendo numeri davvero molto ma molto importanti. Una, credo, la canzone regina dell'estate 2026, ma lo vedremo e lo scopriremo a fine estate, ma intanto sembra.

Andiamo ragazzi, Noemi, tu cosa fai questa sera? Wolf DJ finisce? E andiamo. Torniamo giovedì con Wolf DJ. Grazie davvero, siete stati fantastici. Sale, amore e vento, in tiro mancino. Buonanotte a tutti, alla prossima. Da Max Martinelli.

0: Bentrovati amanti della radio e della buona musica, Silvio Coppola vi dà il benvenuto nel salotto di Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo, di ogni tempo e di ogni latitudine. Stasera, come al solito, la scaletta è piena di cose buone per la mente e per il cuore. Rilassate.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nopo, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto, tutto questo odio è sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so.

risveglio perso, che ancora non mi è passata. Pensavo era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso e

Don't reach for it. Do you make any sort of movement?

0: Ho visto un re.
1: Se la riscuse?
0: Ho visto un re.

0: Scopo.
1: È povero anche il sacrista.
0: Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
1: Ho visto un ricco.
0: Ce l'hai, scusa?
1: Ho visto un ricco.
2: Un show.
0: Sì, ave, sì, beh, ave.

0: portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alpermista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche vi sognavo perché mi negavo.

sarà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.